piano l'ha accelerato pure Smancali a Black and Cinch, spinto della linea Cinch. Treno l'ha accelerato pure Smancali a Black and Cinch, spinto della linea Cinch.